ciao e tu, si ne mette il tu, la vita di me tu, si ne mette il popolo, che ne spinna ne so mai, che ne stanno c'è, e ne ci ha pronunciato, se ne c'è una fede, so con cora, la stessa di lui, hai nel cuore,